0: Radio Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Stiamo parlando di sogni perché siamo partiti dal sogno che ha fatto la mia fidanzata stamattina, di quelli che poi inquietanti che si riportano. Bisogna spiegare, ragazzi, alle persone che i sogni non sono la vita reale. Ok, collegati al subconscio. Ok, che hanno a che fare magari con delle paure che recondite, che avete represse, eccetera eccetera.
1: Questo lo dici solo perché ha sognato che la tradivi.
0: Ma non è vero, capisci? E poi il problema è che si riporta durante tutto il giorno, cioè, nel senso, lei magari ce l'ha con me durante tutto il giorno per questo sogno.
1: Senti, ma vi siete sentiti?
0: Sì, ma no,
1: stamattina è tranquilla?
0: Certo che è tranquilla, ma ci mancherebbe altro, scusami. Ma vuoi mettere?
1: Tu metti questa base, ma vedrai quando lei durante il giorno ci ripenserà e dirà: comunque ci sto ancora pensando.
0: No,
1: fammi
0: dai,
1: sapere.
0: Per favore.
1: Fammi sapere.
0: No.
1: Nel frattempo abbiamo dei messaggi,
2: allora,
1: Ale.
2: Un sogno che non dico sia ricorrente, però mi capita. Mm-hmm. Io ho la fobia dei ladri. Di mio. E a volte sogno di avere qualcuno in casa, cioè che stia succedendo. Il problema è che quando mi sveglio, a parte appunto angosciata che non riesco a muovermi, come vedo la figura lì a fianco al letto, e quindi ovviamente di conseguenza devo svegliare il mio compagno, devo trovare la soluzione di affrontare questa cosa, ed è veramente molto molto molto angosciante. Invece sul tema film che ti lasciano qualcosa, la sera che vidi Manchester by the Sea, non ve lo racconto, bellissimo, guardatelo, dopo un super pianto finale non sono riuscita a dormire per tutta la notte perché non so cosa mi avesse smosso. Vabbè. Dentro. E non ho dormito, però il film merita assolutamente.
0: Ma allora c'è da dire che i film effettivamente, allora, se tu guardi un film molto inquietante che ti lascia veramente qualcosa, è normale che poi tu te lo porti nei sogni o negli incubi. Capita a me quando gioco a Call of Duty.
1: Sì, poi tu che sei tutto delicato giochi a Call of Duty la sera prima di andare a letto, fai la guerra e poi non dormi.
0: Ma uno spara tutto. Io non sono delicato, Carlotta, ma come mi descrivi?
1: Ho una domanda da farvi perché questo messaggio mi ha fatto venire.
0: Scusa, c'è bisogno del domandone o del sondaggione?
1: No, il domandone.
0: Domandone!
1: Quanto? Allora, so che questa cosa la pensiamo tutti, la viviamo tutti, la sentiamo tutti nella nostra pelle, anche il polpo pollo. Allora.
0: No, il polpo pollo.
1: A quanti di voi succede che mentre state facendo la doccia siete lì, vi lavate i capelli, anche magari pettichiate anche, e vi sembra di sentire qualcuno che entra in casa, tipo i ladri, chiudete e non c'è nessuno, poi continuate e se si sente questo rumore e pensate: mamma mia, mi sono chiaramente entrati i ladri in casa e ora dovrò combatterli e sarò nudo.
3: Ma come il reel del phone,
0: scusate, no,
1: sì,
0: aspetta.
1: Anche col phone.
0: Ma a voi capita questa cosa?
1: Sì,
0: durante la doccia.
1: Spesso
0: durante la doccia.
1: Sì, se sono a farmi adesso, cioè sono sempre in compagnia, perché sto sempre con me. Però no, se sono a casa da sola e mi faccio la doccia, molto spesso sento dei rumori che non esistono e quindi penso: non è che mi sono entrati in casa.
0: Vi faccio una domanda. Ma qual è sta questa paura dei ladri, Carlotta? Tu, ti sono mai entrati i ladri in casa?
1: Non voglio dire niente a riguardo perché non voglio tirarmela.
0: Alessandro, ti sono mai entrati i ladri in casa?
3: No, però ho paura.
0: Ma scusa,

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Energia 90. Enjoy this trip. Energia

0: invece Annalisa, perché oggi pomeriggio rinfresca un pochino i vivi, hai
1: dai,
0: capito?
1: Allora
0: eh?
1: È vero,
0: sì, dovrebbe, sì, è vero, è vero. Confermato okay. prima dai nostri meteorologi, quella roba lì di Trevi Meteo.
1: Ok, sì, se lo dicono loro.
0: E quindi
1: potrai. Potrei forse passare alla piscina riscaldata,
2: sì.
1: Vivi.
2: Mi sa che è sto giro. Ma

0: Le 9:01, ciao amici.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Ciao, domani.
4: Company Breaking News.
5: A Doha riprendono le trattative per una pace tra USA e Iran, negoziati in salita e per ora solo indiretti. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Il Congresso faccia subito una nuova legge sulla cittadinanza. Trump rilancia dopo la bocciatura del suo provvedimento contro lo Ius Soli da parte della Corte Suprema. Invito a comparire per Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulle serate con escort per clienti VIP. Secondo i PM, il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza allora 17enne. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, 21 oggi le città da bollino rosso, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in forte calo. Buona la prima Wimbledon per Berrettini, che batte Wawrinka in 4-7, avanza anche Sonego che batte l'argentino Echeverri, subito fuori invece Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot.

0: Festival al Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Siamo anche oggi live. Oggi veramente solo per voi, lo facciamo solo per voi matti del mattinè. Sono Viviana, ciao a tutti, buon... Che giorno è oggi? Scusa, mercoledì, grazie. C'è Martino in regia. No, è che noi siamo reduci da una serata pazzesca, devo dire, bellissima ieri. Grazie a tutti coloro che c'erano al Restival Casale sul Sile con il mixatone, grande festa targata Radio Company. Ci siamo divertiti un sacco, io, Martino, DJ Nick e voi che c'eravate. Quindi grazie, grazie a tutti. Serata super caliente, davvero. C'era la luna che ci guardava, una situazione perfetta. Tanto, tanto caldo, però abbiamo ballato insieme, ci siamo divertiti come solo noi tutti quanti insieme sappiamo fare. Allora, cominciamo anche la nostra puntata di oggi. Siamo on top dello scivolo, finalmente, dai, che ci siamo arrivati. Comunque il lunedì, il martedì, che sono i giorni un po' più ostici, un po' più difficili da mandare giù, da digerire, sono andati, sono passati, e quindi adesso il weekend è all'orizzonte, lo possiamo quasi vedere. Oggi voi siete protagonisti, tornate a rinfrescarci, vi prego, con le vostre freddure, barzellette improbabili, perché torna la corrida. E quindi cosa dovete fare? Mandarci le vostre performance, anche canzoni, poesie, imitazioni, se volete, però tanto ormai lo sappiamo che siete dei barzellettieri quasi mancati, perché noi comunque vi diamo la nostra opportunità per diventare famosi, per andare in giro, per sagre, magari in questa estate 2026, che ne pensate? Vocali, performance, 333-2688-688, a partire da ora, se volete potete già prenotarvi, noi giocheremo insieme, faremo questa cosa bellissima che è la corrida nella seconda parte della nostra trasmissione. È primo luglio, dai, abbiamo anche scavallato, abbiamo salutato giugno. Dai, speriamo di riuscire quantomeno a respirare con questo nuovo mese. Cominciamo, c'è Olivia Rodrigo, Drop Dead, su Radio Company.

0: dello scivolo ed è primo luglio, nuovo mese, speriamo ci porti un po' di fresco. Lo so che io non lo dovrei dire, lo so che non sono autorizzata perché ci sono matti del mattino molto attenti che sanno quanto proprio io ho voluto l'estate. Ok, però cioè l'estate, che estate significa per forza 50 gradi all'ombra, anche una via di mezzo potrebbe essere una cosa carina. Allora, tra poco, a parte che escono le stories della serata di ieri che abbiamo fatto pazzesca al Restival Casale sul Sile con Radio Company, quindi andate proprio sulla nostra pagina Instagram Radio Company per vedere quello che è successo se non c'eravate. E tra poco io volevo andare un po' a scovare quelli che sono gli strafalcioni più divertenti di questa maturità, che comunque sta andando avanti per alcuni studenti che ancora non hanno finito gli orali, e quindi ce ne sono tantissimi. Volete scoprire quali sono? Magari voi vi ricordate qualche strafalcione divertente che avete fatto voi quando eravate a scuola, o qualche vostro compagno di classe? Se vi va lo condividete con noi al 333-2688-688. Tra poco
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: guarda, un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

Rolling in the Deep su Radio Company. Adele che è stata vista tra il pubblico del concerto di Bad Bunny, scatenata anche lei, innamorata di questo artista che sta andando fortissimo, soprattutto in questi ultimi anni. Allora, parliamo di esami di maturità che comunque per alcuni ragazzi si stanno svolgendo ancora.

in quest'anno, nel 2026. Per esempio, Gabriele D'Annunzio è stato declassato a poeta vater. No, poeta vate, ma vater, no, vabbè. Nonché promosso estetista invece di esteta. Lui non è un esteta, giustamente. È un estetista, è uno che sa fare la ceretta, sì, le unghie, certo, ti fa benissimo la French, ma anche le sopracciglia te le sa togliere, ha i suoi metodi fantastici. E poi ancora... ce ne sono veramente un sacco, tipo Pirandello. La sua opera più celebre è stata ribattezzata Uno Nessuno 250.000, sì, vabbè, un milione, Uno Nessuno 100.000, no, vabbè, sono bellissimi. E il Nobel che ha preso è stato trasformato in un premio Oscar, certo, per, sì, premio Oscar, per la fotografia, secondo me, sì, dai, per la fotografia, per la sceneggiatura, forse. La siepe dell'Infinito di Leopardi si è ridotta a un cespuglio, ma sì, dai, l'hanno potata un pochino. Emil Zola è diventato improvvisamente italiano, forse per via dell'omonimia con l'ex calciatore sardo Gianfranco Zola. E vabbè, ci si confonde, è periodo di mondiali, dai, ci può anche stare. E ancora, Adolf Hitler per uno studente avrebbe vinto il premio Nobel per la pace, certamente, proprio lui. Mussolini invece indicato come leader del Partito Comunista Italiano, proprio quello. I giovani Balilla del ventennio fascista sono diventati i Barilla. Dove c'è Balilla c'è casa, proprio stessa roba. E i Dardanelli, quindi lo stretto dei Dardanelli, si è trasformato nel famosissimo stretto di Gargamella, ragazzi, con i puffi. Vabbè, ma lo sapete che c'è? Questo è il caldo. È il caldo che fa questi scherzi, non è l'ignoranza, vero? Dai, diamogli una gista.

0: Radio Company, e dai, oggi forse un pochino d'aria, un pochino di vento, riusciremo a sentirla in questo mercoledì 1 luglio, secondo le previsioni meteo. Allora, stiamo parlando di strafalcioni che sono stati fatti anche durante gli esami di maturità in questo 2026. E vabbè, ma chi non ne ha fatti? Sentiamo un matto del mattino.
1: Vogliamo parlare di malavoglia, allora. Quelli che non avevano voglia.

0: prenderli in giro. Io l'ho letto il libro e mi ricordo un altro strafalcione che mi fece molto ridere, Ragazzi di vita di Pasolini, che è ambientato a Roma, c'è il fiume Aniene a un certo punto, e uno che non aveva letto il libro chiaramente aveva intitolato la tesi che dovevamo fare, il riassunto, La morte di Aniene, l'aveva scambiato per un personaggio, capito tutto, bellissimo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
2: A Doha riprendono le trattative per una pace tra USA e Iran, negoziati in salita e per ora solo indiretti. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Il Congresso faccia subito una nuova legge sulla cittadinanza. Trump rilancia dopo la bocciatura del suo provvedimento contro lo Ius Soli da parte della Corte Suprema. Invito a comparire per Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulle serate con escort per clienti VIP. Secondo i PM il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza allora 17enne. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, 21 oggi le città da bollino rosso, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in forte calo. Buona la prima Wimbledon per Berrettini, che batte Wawrinka in 4-7, avanza anche Sonego che batte l'argentino Echeverri, subito fuori invece Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Festival al Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come

0: Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Company. Company. Company. Company. Company.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Shakira con Dai Dai Dai.
1: Ma
0: dai.
1: Sai che poi in americano Dai Dai vuol dire muori muori?
2: Oh madre.
1: Si saranno un po' arrabbiati pensando, eh sì, se ci pensi.
0: Vabbè, meglio che non ci pensi. Invece è il momento di pensare alle cose importanti, ovvero stiamo per premiarvi. 50 euro sono in palio per voi. Facciamo la verifica. Si è parlato questa volta di prodotti rubati nei supermercati. Sì. Tra quelli elencati, qual è il più rubato? Tra Nutella, tonno e prosciutto crudo? La risposta, nettamente tra l'altro giusta rispetto alle altre, è tonno.
1: È tonno, assolutamente tonno, perché tonno anche poi scatola. La scatoletta. Quante volte trovate le confezioni da tre senza una scatoletta? Capita spesso.
0: È vero,
1: no?
0: Come le acque.
1: Trick, è ecco, un attimo.
0: Rubatissimo anche il parmigiano reggiano per il costo elevato, perché la gente se lo rivende. Però il primo in classifica sembra esserci comunque il tonno.
1: Allora, a portarsi a casa il premio è stata.
0: Oh, Alessia di Udine!
1: Alessia di Udine! Allora, tra poco riceverà il messaggio, Alessia, e ovviamente sarà richiamata dal centralone.

0: per i dati della spedizione del buono.
1: Tutti gli altri riprovate pure domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
1: Diamo invece adesso il benvenuto a Vittorio Ferro in studio per le anticipazioni delle Company News. In primo piano, Vittorio, abbiamo la Svizzera.
4: Infatti si riparte ancora da lì con i lefebvriani che consacrano quattro vescovi e scisma. Inascoltato dunque l'appello di Papa Leone, poi in Egitto Nessy Guerra, la nostra connazionale rilasciata dopo ore. Tregua dal caldo, oggi 21 bollini rossi, domani invece due, arrivano poi i temporali. Useranno a Doha i colloqui indiretti, molta cronaca, poi lo sport, tra poco Sinner in campo a Wimbledon, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: guarda, un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: H di Saif, invece per il passato, Gesh Pati con Etienne.
1: Siamo arrivati alla fine di Company Snack. Amici e amiche, ci risentiamo domani, sempre dalle 11 alle 13. Sempre noi, Giuri Pego, Leo e Martino. Grazie.
0: Adesso la parola va a Vittorio Ferro, il momento di Company News. Ciao a tutti, a
1: fate
0: domani.
1: Bravi amici, ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giuri Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13.01, ciao ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La cittadina italiana Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto. Dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della donna che è rientrata con la figlia nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane avevano motivato il fermo con un ordine esecutivo che concedeva al padre della minore, Taner Aumda, il diritto di vederla. L'avvocata di Guerra, Agata Armanetti, aveva espresso preoccupazione: temiamo sia un escamotage per arrestare Nessy, non esiste una sentenza che disponga l'affido o il diritto di visita, ha detto. Restiamo all'estero, i lefebriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi, un atto che rischia di acuire lo scisma con la Chiesa Cattolica. Papa Leone, attraverso un comunicato diffuso dal Vaticano, ha espresso profondo rammarico per la decisione, definendola un gesto irresponsabile che mina l'unione della Chiesa. Il pontefice ha lanciato un appello ai 4 vescovi e ai loro leader, Monsignor Lefebvre, affinché tornino sui loro passi e riprendano il dialogo. La consacrazione è avvenuta senza il permesso del Papa, dunque è considerata un atto di disobbedienza grave. Riprendo oggi a Doha i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano, intervistato da alcuni giornalisti, ha dichiarato: siamo in ottima posizione anche se questi negoziati dovessero fallire. Vance ha poi ribadito con fermezza la posizione di Washington. Teheran non avrà l'arma nucleare, ha ribadito. La delegazione americana, guidata da Robert Malley, mentre quella iraniana da Ali Bagheri Khani. L'obiettivo è trovare un accordo sulla ripresa del nucleare iraniano dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo del 2018. Il mese di luglio si preannuncia intenso per i trasporti pubblici e privati. Già a partire da domenica 5 luglio un'ondata di scioperi paralizzerà diversi settori. La mobilitazione, che coinvolge l'intero comparto, inizierà col blocco dei voli. Ulteriori dettagli sulle specifiche delle agitazioni verranno comunicati nei prossimi giorni. Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne. Così Salvatore Scuto, legale del calciatore dell'Inter e della Nazionale, commenta l'iscrizione del 27enne nel registro degli indagati della Procura di Milano. Bastoni, coinvolto nell'inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi Made per il reato di prostituzione minorile. L'avvocato Scuto ha ribadito la totale estraneità del suo assistito a queste vicende. Un escursionista irlandese, 63enne, residente a Gorizia con la moglie italiana, è deceduto ieri sul Monte Lagna, in Carnia. L'allarme è scattato in serata quando la moglie, non vedendolo rientrare, ha cercato di contattarlo. L'uomo le aveva comunicato al telefono di essersi perso, ma di aver poi raggiunto la cresta. Dopo quella chiamata, ogni contatto si è poi interrotto. Un 18enne è stato posto ai domiciliari per aver ricattato la madre della sua fidanzata, chiedendole 50.000 euro per non rivelare una relazione extraconiugale. La vittima aveva già denunciato il ragazzo, che un anno prima sarebbe riuscito a estorcerle 7.000 euro. I fatti sono avvenuti in una località della provincia di Venezia. Gli inquirenti stanno verificando il possibile coinvolgimento della figlia della donna, legata appunto sentimentalmente al 18enne, che potrebbe avergli fornito materiali sull'infedeltà della madre. Alla seconda richiesta di denaro, gli investigatori hanno organizzato la consegna, arrestando il giovane sul posto. Un'occhiata ai mercati. Le principali borse europee mostrano andamenti divergenti. Stamane Milano cede lo 0,3% con l'indice PMI manifatturiero in calo a 52,2 punti, seguita da Madrid e Parigi, meglio Francoforte, che sale dello 0,3% con l'indice manifatturiero tedesco in crescita a 50,3 punti. Debole il greggio, mentre sale il gas. Si registra un rialzo del dollaro sull'euro e sulla sterlina. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi sale a 78,3 punti, con i rendimenti italiani, tedeschi e francesi in crescita. E passiamo all'ondata di caldo. Oggi le città con bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. Nel pomeriggio temporali con allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 10 regioni, tra cui Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto. A livello globale, Copernicus registra un record di riscaldamento oceanico a giugno, con possibili conseguenze sul clima e sugli ecosistemi marini. Sentiamo il climatologo di Ca' Fosca di Venezia, Carlo Barbante. Sarà un'estate impegnativa per le ondate di calore?
6: Mi pare che già sia impegnativa già adesso, con queste settimane che non ci lasciano scampo. È chiaro che i dati scientifici ci dicono che stanno aumentando sia le frequenze che l'intensità di queste ondate di calore, e quindi è statisticamente probabile che andando avanti incrementino sia di intensità che di numero. Dobbiamo essere pronti, perché abbiamo ormai giornate con temperature ben al di sopra dei 37 gradi, umidità molto elevata, e il nostro corpo, che alla fine è una macchina termica, non riesce a funzionare bene in queste condizioni. Quindi è questo il problema, anche sanitario, molto importante.
5: Oggi pomeriggio il quadro meteo dovrebbe cambiare, no? Sono attesi a nord temporali che potrebbero essere anche intensi, e questo porterà un po' di refrigerio, speriamo non danni. Ma quanto sono affidabili le previsioni al giorno d'oggi?
6: Le previsioni meteorologiche direi che sono molto affidabili, con un arco temporale di sicuramente alcuni giorni. Più difficile è fare delle previsioni climatiche a lungo termine, però sappiamo dalla scienza, e lo sappiamo statisticamente, che questi eventi estremi stanno aumentando sia di intensità che di frequenza, e quindi c'è da aspettarsi per il futuro numerosi eventi intensi di questo tipo. Se non vuol dire che a luglio ne avremo un altro, o magari ad agosto o a settembre un altro ancora, ma sono eventi sempre più probabili, e l'intensità è più forte in estate che non durante i periodi invernali, ad esempio, dove comunque anche le temperature invernali sono aumentate rispetto alla media.
5: Lo sport ai mondiali: il Messico batte l'Ecuador e vola agli ottavi, Francia-Svezia 3-0, Costa d'Avorio, Norvegia 1-2. Oggi il programma prevede Inghilterra-Congo alle 18, poi Belgio-Senegal alle 22, Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina alle 2. Di notte ovviamente tennis, Wimbledon, Grant, Paolini, Berrettini e Sonego avanti, fuori invece Arnaldi, oggi tocca a Sinner. Il meteo: un rapido peggioramento interessa nel pomeriggio le regioni del nord, con nubi e temporali diffusi anche di forte intensità, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Temporali sparsi sono previsti anche nelle zone interne del centro-sud, specie in Appennino. In serata i fenomeni più intensi insisteranno su Triveneto, Emilia e Alta Toscana, mentre al nord-ovest si prevedono ampi rasserenamenti. Di notte i temporali si estenderanno verso il centro, le temperature massime sono in calo al nord e in parte del sud. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company.

0: Bagno 13.
1: Ed eccoci qua, pronti per partire.
2: Vai.
1: C'è Gianluca Pacini oggi. Se sentite delle cose strane, ciao, sappiate che è merito suo. Ciao! Ma è proprio felice, lo vedo che è stato in vacanza, vero?
3: Sì, basta, ho cominciato già a dimenticarla.
1: Vabbè, dai, però poi ci vai. Giusto?
2: Posso dirti che c'è un...
1: Che tempo stupido oggi.
2: Non riesco a capire.
1: Ha piovuto un quarto d'ora, ragazzi, sopra la radio e anche in altre,
2: sì,
1: in altre zone.
2: Sì, ma ha creato un'umidità.
1: E
2: ancora.
1: Ovviamente adesso la temperatura fa schifo.
2: È una roba.
1: Perché sapete com'è? Quando piove tipo un quarto d'ora, 10 minuti, mezz'ora, ma anche un'ora. Poi dopo, quando smette, sembra di abitare dentro al ferro da stiro.
2: No, sembra di abitare in Thailandia ormai.
1: Oppure in Thailandia, sì, che nota zona che tu frequenti.
2: Sì, certo,
1: no?
2: Spessissimo.
1: Tu e bastoni andate,
2: sì,
1: lì,
2: certo,
1: in vacanza.
2: Porca miseria.
1: Anche vabbè, dai, giriamo la ruota, vediamo di cosa parliamo oggi, che è più divertente. So che tu vai a fare il bagno, bastoni non si faceva mai vedere.
0: Primo.
1: Poverino, poverino. Secondo me gliel'hanno un po' messa a palazzo, sai?
2: Là, sì, sì,
1: secondo me
2: sì.
1: Un pochino
2: l'hanno.
1: E poi Chris, cioè, che sfiga. Fa cagare, cioè, come player non è proprio sto top.
2: No, no, in realtà no, cioè, ma lo stanno,
1: cioè, non
2: comunque,
1: ha un bel periodo.
2: Non
1: in
2: è un
1: più,
2: bel periodo.
1: Stanno caricando sulle spalle anche sta cosa qua, però vabbè, scopriremo.
2: Sì.
1: Come dovrebbe, come si dice di solito, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. Esatto. Ma se fosse un viale?
2: No, dai, forza.
1: Allora, oggi parliamo, e non a caso, come la busta si prepara,
2: sì,
1: a dirci. Oggi parliamo di acquisti online.
2: Ok.
1: Vogliamo sapere l'ultima cosa, o la penultima, se l'ultima non ce la potete dire, che avete acquistato non nel negozio sotto casa, che frequentate ovviamente con grande regolarità, perché insomma, diciamo, andare in certi negozi, nei negozi è sempre più bello. Però quando hai l'urgenza, o comunque quando magari trovi quella cosa lì che non sai dove andarla a trovare, magari vai online. Quindi vogliamo sapere cos'è l'ultima cosa, o la penultima, o la terz'ultima cosa che avete acquistato online. Quindi o attraverso la famosa piattaforma di Jeff, oppure in altri sistemi. Mica.
2: Soddisfatti?
1: Soddisfatti? Da rimborsare o rimborsati? Poi dopo c'è anche una storia di vita vera a cui dobbiamo agganciare, insomma, questa puntata di oggi. 3332 688

0: Ma mi sembra una cosa figa, basta!
1: Sembra che faccia parte del disco. D'altronde la canzone si chiama Aria.
0: Sì.
1: E quindi hai due possibilità: o metti l'aria temporalesca, oppure metti altri tipi di tuoni. Siccome vogliamo provare a essere una trasmissione un po' più educata, non vogliamo fare altri tipi di, come dire, rumori, mettiamo i tuoni. AG Omnia qua su Radio Company, questo è il Belli Conte 4.0, ma molti di voi già lo sanno, visto il tenore della puntata. Abbiamo un velocissimo aggiornamento meteorologico, visto che...
2: Ciao raga, io sono a lavoro in zona industriale Valdagno, qua sta diluviando da matti. Ciao!
0: Grazie. Meglio che diluvi. Cioè, meglio che diluvi che altro. Nel senso, meglio.
1: Disse Noè.
0: Beh, meglio che ci sia la pioggia, cioè io resto di questa idea, meglio che venga giù.
1: Diciamo, fatti allungare, sì, un po' di pioggerellina, però di pioggerellina, però
0: non troppa, esatto. Però meglio la pioggia.
1: Esatto. Allora, oggi parliamo di acquisti online, tra poco anche una storia triste di Stefano Conte, che è il motivo per cui trattiamo questo argomento, abbiamo fatto la busta con questa cosa. Stefano Conte oggi userà, ma non subito, a scopo totalmente personale, la radio per mandare a cagare una ditta di non so dove che gli ha venduto una cosa. Vabbè, detto questo, 333-2688-688, l'ultima cosa, penultima o terzultima, che avete acquistato però online. C'è anche Joy Radio, lascia stare la grande.
3: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i voli.
2: Eh?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco-resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Addentiamo a Stefano Conte.
1: Sì. No,
0: che
1: guarda,
0: credo che non veda l'ora di esprimere il suo, come dire, rammarico per il suo ultimo acquisto fatto online.
1: Non vedo l'ora di chiamare il responsabile di una nota
0: spedizioni.
1: Perché, cioè, non è possibile che ti diano la possibilità di restituzione col rimborso nel momento in cui tu spedisci.
0: Te lo restituiscono
1: un'altra volta in maniera di andare in scadenza di rimborso e non ricevere più denaro. A questo punto io mi sono impuntato, non per il denaro di per sé,
0: esatto,
1: ma perché, cioè, avendo restituito, ho fatto tutta la pratica per restituire la cosa e rimandandotelo indietro, sei oltre il periodo di restituzione, ovviamente.
0: Quindi praticamente Stefano ha comprato un caricabatterie.
1: Sì, che non era neanche per il mio computer, era per quello di mio figlio.
0: Esatto, che ha un Nvidia super mega power.
1: Sì, però aveva un attacco particolare e non mi è arrivato con quell'attacco là.
0: Esatto.
1: Pur essendoci quell'indicazione sulla fotografia.
0: Esatto.
1: Quindi, cioè...
0: Però da chi l'hai comprato? L'hai comprato tipo dal pakistano Aziz Azuz?
1: No, non si sa. Meglio non dire.
0: Stefano non riesce a restituire questo caricabatterie.
1: Ti viene rimandato indietro.
0: Quindi, amico negoziante che continui a mandargli indietro il caricabatterie,
1: sappi,
0: vai a cagare.
1: Allora, ieri Polo Sandec azzurrina.
0: Oh, carina, bella per l'estate, ci sta. Okay.
1: Libri di testo per la scuola 2026-2027 della figlia.
0: Ah!
1: E sei sicuri che arrivino quelli giusti poi?
0: Lì bisogna stare attenti per l'edizione, non l'edizione, eccetera, eccetera. Però magari li paghi anche qualcosina di meno e chi se ne frega se a pagina 32 anziché i romani ci sono gli unni.
1: Ecco, io su questa cosa qua per esempio non ho problemi perché me la spediscono in automa, cioè la capissa già quando...
0: Ah, perché tu sei uno di quelli che è vero.
1: Cartucce stampante in offerta, chiara da me.
0: Oh, invece Stefano Conte, vi ricordo, ha questo abbonamento meraviglioso dove appena...
1: Verso milioni per nulla.
0: Al mese per ricevere le cartucce di una stampante che non usa mai, perché tutto quanto quello che stampa in realtà lo stampa qui in radio a spese
1: dell'azienda.
0: Quindi, diciamoci la verità. Vabbè, sentiamo chi c'è il citofono, va.
2: Io ho appena comprato online zanzariera per porta finestre più i filtri per la Leica. Appena adesso. Ciao Katia, davvero una.
0: Oh, se ci sono cose noiose. I filtri per la Leica, che non è una macchina russa.
1: È la vecchia macchina russa, no. I filtri per la macchina.
0: No. E non è neanche il povero cagnolino che andò nello spazio.
1: Non è la balalaica.
0: Non è neanche una balalaica, ma è quella caraffa con i filtri dentro per purificare l'acqua. Invece sento delle presenze arrivare in lontananza.
3: Salve, sono il Fonte Vafula, Fola Foferi.
0: Come sta Conte?
3: Ho sentito che state parlando di Bamba Vieve.
0: Stiamo parlando di Bamba?
3: Di Bamba Vieve.
0: Di Bamba Vieve.
3: C'è la signora che ha acquistato le Bamba Vieve?
0: Ah, le zanzariere.
3: Esatto,
0: le bambariere.
3: Io non ho bisogno.
0: Perché non hai bisogno delle
3: bambariere? Perché la sera per divertirmi, quando ci sono i moscerini e le bambare, mi trasformo in pipistrello e le mangio io.
0: Che immagine orrenda, scusi. Cioè lei... Cioè noi ovviamente
3: non ho bisogno di bambariere nel castello.
0: Noi normali, se c'è la zanzara con le manine,
3: da fastidio.
0: Andiamo in cerca.
3: Io invece mi nutro.
0: Si nutre di zanzare?
3: Beh, certo, quando sono un pipistrello vado avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro e mangio un facco.
0: Che immagine orrenda, posso dire? Cioè, veramente. Senta, ma da non pipistrello?
3: Sì.
0: Un bel piatto di zanzare?
3: No, assolutamente.
0: Cosa mi predilige?
3: Fante.
0: Il fante?
3: Fangue.
0: Ah, il sangue!
3: Assolutamente.
0: Sangue. Quindi quello è il suo piatto preferito?
3: Esatto.
0: Tipo, ma in questo periodo che fa molto caldo, lo mangia tipo il gazpaccio.
3: No, di solito vado a prendere una pezzoncina e gli fuffio il polpo.
0: Cosa ha detto?
3: Gli fuffio il follo.
0: Gli fuffio il follo?
3: È proprio.

0: 4.0, Daniele Belli, Stefano Conte. Oggi Gianluca Pacini in via del tutto eccezionale, perché il DJ Megaloman era in intimità con Johnson Righeira.
1: Un dopo barba antico per mio padre che non ho trovato nei negozi soliti.
0: Ah,
1: dopo barba antico.
0: Ci piacerebbe saperne di più, sinceramente.
1: Puoi dare la marca a noi, perché se quella che conosco io non è così difficile
0: antica
1: da trovare.
0: Beh, allora, amico del dopo barba, facci sapere qualcosa di
1: ciao,
0: più.
1: Ciao, sono Massi da Vicenza, appena acquistato mezz'ora fa su Amazon un campanello nuovo per mia suocera. Adesso non ho capito, quello per suonare al citofono?
0: Quello senza fili.
1: Quello...
0: Sai che vorrei montarlo anch'io, quello là che... senza fili, perché quando ho fatto i lavori a casa mi si è rotto il campanello, quindi il filo che collega non collega più, e quindi tra chiamare l'elettricista, far trovare il filo, far riallacciare eccetera eccetera, quasi quasi mi conviene l'amazzonello, il campanello quello insomma digitale che c'hanno loro.
1: Sentiamo chi c'è al citofono.
0: Pronti?
2: Il robot aspira polvere e lava pavimenti per la mia signora.
0: Questi regali un po' da patriarcato, no?
1: Ma sai che perché sono regali
0: perché
1: che
0: non
1: la
0: può essere per lui?
1: Può essere anche per lui, però sono regali per la signora, perché così evita di pulire, cioè perché secondo me la signora evidentemente spesso puliva con il lavapavimenti, adesso se c'ha il robottino
0: lui va e fa.
1: Lui va e fa.
0: Io ne ho uno a casa che ha una prerogativa,
1: cioè non va.
0: Va in bagno, si chiude in bagno
1: e si incastra
0: e non so cosa fa, e sta sempre là. Si chiude anche la porta.
1: Ah.
0: E questa è la cosa divertente. Lui entra, fa il giro, si chiude la porta e poi sta là e non esce più. Vabbè, sentiamo chi c'è al citofono, vai.
3: Ciao, l'ultima cosa acquistata: i sacchetti per giocare a cornollo.
0: E qua ci serve una mano. Che cos'è sto cornollo? Qualcuno lo sa? Fatecelo sapere, grazie.

0: stupenda di Rosie Murphy
1: qua Molocco. Su Radio Company, elegantissimo, ma ovviamente lo stile, la classe, l'eleganza. The Time Is Now, Molocco per l'appunto. Questo è il Belli Conte 4.0, 3332688688. Oggi parliamo dell'ultima cosa, penultima, terza, ultima, insomma, recente, che avete ordinato online.

0: Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ciao Sara.
8: Ciao! Senti, stasera partita padel?
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: come a seconda di quello che uno fa nella vita, sì, no? Resta assolutamente, ma resta assolutamente affascinato da ciò che ho ordinato. Ciao ragazzi, ho comprato, l'ho detto in Venezian perché mi faccio fiori.
1: Sì.
0: Ho comprato delle Starlight.
1: Che sono quelli fluorescenti?
0: Delle Starlight per la pesca 5 euro. Sono 120 pezzi.
1: Sì.
0: Mentre in negozio si pagano un po' di più. Incredibile, poi un filo elastico per la pesca 5 euro. 5 pezzi. Non mi spiego veramente questo fatto. Non ti spieghi il fatto che costino così poco perché fa dei raffronti rispetto magari il vantaggio di
1: ognuno deve guadagnare, insomma, in qualche modo. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ragazzi, l'ultima cosa online che ho preso sono delle pastiglie per sgonfiare la pancia. Giorgia da Trieste.
1: Cioè, tu prendi la pastiglia, la metti qua sulla pancia, premi un pochino e senti.
0: Come quando svuoti la gomma?
1: Sì, esatto, uguale. Con la pastiglia stessa cosa. Stessa,
0: però funzionano, la devi mettere nel punto giusto.
1: Sì, punto giusto. Ma il messaggio top di oggi, cioè qual è il messaggio numero uno della giornata? Sentiamo. Questo qua, prego.
3: Ho ordinato il gufo anti-uccello da mettere sugli alberi. Ciao ragazzi.
1: Non c'è nulla da dire.
0: Vai.
1: Il gufo anti-uccello.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Vuoi anche tu un gufo anti-uccello? Tu metti praticamente il gufo anti-uccello sugli alberi e praticamente...
0: Vabbè, non voglio andare oltre. Allora, restiamo ignoranti. Sì. Stiamo per giocare. Come si fa? Vi sto per dare una parola. Sì. Anzi, ve la dirà Daniele. In questo caso, di questa parola non dovete darci definizione esatta, ma bensì definizione sbagliata. La parola di oggi, in modo da insomma poter entrare nel club.
1: Allora, ti faccio un esempio. Sì. Se la parola fosse reso, che cos'è il reso, lo reso, la reso, le reso? Dice si reso 3332688.

paranoia. C'è Giulia. Non sono andato a una festa in maschera obbligatoria. Era il 40° di una mia amica. Il dress code era anni 80, costume obbligatorio. Chi non si maschera non entra, c'era scritto. Io costumi li odio con tutta me stessa, mi mettono un'ansia incredibile. Ho chiamato la mia amica, le ho spiegato, lei si è offesa un po', poi col tempo ha capito, ma in quel momento è stata dura spiegare a qualcuno che il tuo dress code per te è un muro vero, non una scusa. Richiede coraggio, è un'amicizia solida, perché chi magari ha organizzato la festa ci resta particolarmente male. Noi ci fermiamo.

0: Beh, insomma, ognuno si organizza come può, perché c'è qualcuno, mentre stavo ascoltando Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait, Missing Person con Destination Unknown, passato e presente, quindi con i due pezzi, c'è qualcuno che, a proposito della cerimonia naturista di cui stiamo parlando, ci partecipereste, non ci partecipereste, fareste come la sorella che si sente a disagio, oppure non è assolutamente un problema per voi? C'è qualcuno che scrive: scusate, ma la cerimonia naturista, fotocamera e smartphone si lasciano all'ingresso, vero? Non lo so come sono organizzati, perché c'è qualcuno, secondo me, che si porta la busta, cioè nel senso che ha tipo la pochette da portarsi dietro per tutta la cerimonia, molto elegante magari. Chi invece organizza dove hai solamente una chiave? È che la chiave, dici, dove la tieni? Al collo. Ci sono le chiavi al collo col tuo armadietto, dove lasci il cellulare, tutte le tue, hai una chiave al collo che ti porti dietro. Controlliamo l'ora, torniamo fra poco con le vostre risposte. 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. E legge il piano casa dopo il via libera del Senato. Punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti, che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, assicura il ministro delle Infrastrutture Salvini. E rimane da definire anche il nodo delle risorse. Sabato in gran parte delle regioni italiane scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, così una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana del Settore Moda di Confesercenti. L'organizzazione vede i negozi di prossimità in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, ad esempio, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. Oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha rassicurato sull'indipendenza della Fed e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. Infine mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono il fiato, inclusa Milano che cede lo 0,15%. Da Nicola De Muro è tutto.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Co.

0: Festival al Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equipe CHX.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

sentito. Allora, la cosa che mi ha colpito di più è che lui si è offeso quando lei ha offerto di pagare una festa separata, ma quella proposta era un gesto d'amore enorme. Non voglio perderti, ma non posso farcela, quindi trovo un altro modo per festeggiare con te. E lui l'ha letta come un insulto. Questo mi dice che il problema non è davvero un resort naturista, è che lui voleva che la sorella si adeguasse totalmente alla sua visione senza mediazione. Quella non è apertura mentale, la stessa rigidità che critica negli altri. Quindi, insomma, una rigidità sua che ha riversato sulla sorella, secondo Patrizia che ci ha mandato il messaggio. Abbiamo Purple Disco Machine con The Magician, All My Life. Radio Company. The summer is magic.

C'è Simona che si sta facendo la stessa domanda che mi sono fatto anch'io. La domanda che mi faccio è un'altra: ma gli altri invitati, cioè ai cugini, ai nonni, agli amici comuni, è stato chiesto lo stesso? Eh sì, se è naturista, è naturista per tutti, ragazzi. Perché se tutti hanno detto no al matrimonio, rischia di diventare una cerimonia con tre persone. Forse è lui che dovrebbe ripensare alla location, non la sorella che dovrebbe superare i propri limiti. Un matrimonio dovrebbe includere le persone che ami, non escludere con un dress code impossibile. La libertà del suo stile di vita è sacrosanta, ma il giorno delle nozze è anche il giorno di chi lo ama, e quelle persone hanno diritto di esserci nel modo in cui si sentono a proprio agio, non sicuramente matrimonio naturista. Bene, con questo paradosso veramente di quesito si chiude oggi l'appuntamento di Tutti in Lista, Club Privé con l'argomento, ma ritorniamo fra pochissimo con l'Happy Vibes.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo
1: e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
5: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

Minacci, mentre insomma stavamo leggendo delle notizie, dei messaggi anche da parte di amici che ci hanno segnalato che insomma sì, in diverse zone sta piovendo per fortuna, e la cosa ci rincuora, perché anche se ci sono temporali violenti, meglio il temporale violento, sappiamo tutti quanti che cosa temiamo di più, la grandine. Ci auguriamo che se anche dovesse in alcune zone essere grandine, visto che stanno arrivando messaggi, sia di quella piccola piccola piccola piccola. Noi invece siamo pronti a farvi partecipare come sempre all'Happy Vibes anche oggi pomeriggio. E per l'Happy Vibes che cosa dovete fare? Dovete scegliere fra pezzo A, pezzo B o pezzo C, quale di questi tre volete ascoltare. Il numero è quello 333 2688 688, basta scrivere A, B o C, poi noi sommiamo le preferenze e vediamo quale di questi tre dischi andiamo ad ascoltare. Il pezzo A di stasera sono i Coldplay con

questa sera. Pezzo B, Beyoncé, Single Ladies. Mi stavo scatenando già nel balletto, guarda, io lo faccio ogni mattina. Quello di Beyoncé. Pezzo C, Luna Pop con 50 Special. Sarà il vincitore di stasera? C'è qualcuno che scommette sulla vittoria? C'è qualcuno che invece prova a dare la propria preferenza? Tutti e due i sistemi sono giusti. Pezzo A Coldplay, pezzo B Beyoncé, pezzo C Luna Pop. Decidete, decidete, decidete. Avete come sempre il tempo di una canzone. Years and Years con King.

0: Watch It Burns per Katy Perry, che quindi è tornata con il nuovo singolo. Complimenti a lei. Abbiamo sentito un'altra bella sequenza, siete all'interno di Tutti in Lista, Club Privé. L'appuntamento è quello dell'estate, non ci fermiamo perché fra pochissimo si torna insieme e sarà il momento degli effetti, ragazzi.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Mamma, mamma non mamma è il titolo di questo pezzo, mentre stasera stiamo per giocare ancora una volta con i nostri effetti. E lo sapete, quando arriva questa musica qua vuol dire che c'è l'opportunità e l'occasione per qualcuno di voi di conoscere il proprio futuro, di sapere come andranno le cose nei prossimi mesi, oppure di conoscere la personalità. Tutto questo lo facciamo con dei giochi per avere delle risposte. Anche stasera, per chi vuole giocare con noi, il numero resta quello, lo ripeto ancora una volta, cioè il 333 2688 688. Vi serve per inviarci dei piccoli dati che noi diamo in pasto al nostro effetto e lui ci dice, in questo caso perché abbiamo ritrovato quello della percentuale, come sarà il vostro mese di luglio in percentuale. Per giocare con noi, se di solito sono sempre quei quattro elementi lì, in questo caso il nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Quelli che giocano sempre con noi lo conoscono a memoria, quelli che invece lo fanno per la prima volta per conoscere le varie percentuali, ripeto, nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito, e vediamo un po' come va il mese di luglio in percentuale, quindi amore, soldi, lavoro, amicizie, casini, ricordando che la somma di tutti quanti non deve fare il 100%, perché questo nuovo che abbiamo scoperto non ci dà quella risposta là. La prossima settimana cambiamo, però intanto mandate messaggi, perché ho già forse qualcosa di nuovo per voi. Intanto c'è anche la musica, adesso sì che arriva, perché prima no, ma adesso sì, arriva Ears and Ears, King.
1: Radio Company. The summer is magic.

a scoprire come andranno le cose per questo mese di luglio per alcuni di voi, i più fortunati, quelli più veloci, quelli che sono riusciti a mandarci gli elementi. Lorenza, leone, rosso, panda, questi sono i suoi elementi per partecipare. Abbiamo dato in pasto all'effetto Lo, la targa di Lorenza, sappi che è Lo, perché me la dà così. Amore 48%, soldi 77%, lavoro 44%, amicizie 91%, casini 63%. Per il bilancio, Lorenza, luglio è il mese dell'amicizia, 91%, sei la regina del branco, soldi sorridono, ma i casini sono in agguato, qualcosa bolle in pentola, tieni pronta al lavoro e amore viaggio un po' sottotono, ma con tutta quella compagnia intorno, chi ci pensa? Chi se ne frega? Chi ci pensa? C'è Marika, segno del toro, cavallo blu, Marika MK come targa. Perché mi dà il bollino con la targa. Allora, amore 83%, soldi 26%, lavoro 69%, amicizie 55%, casini 41%. Marika, luglio galoppa forte in amore 83%, insomma non credo che abbia bisogno di spiegazioni, cuore al massimo, il lavoro tiene botta, qualche soddisfazione arriva, i soldi però sono il punto dolente del mese, attenta alle spese impreviste, qualche casino qua e là, ma niente che non si possa gestire con un po' di testa, cioè te la gestisci con calma. Fra un attimo scopriamo altro mese di luglio in percentuale per un amico, un'amica, vediamo. Intanto c'è Saif, buona domenica.

Saif, ritornato anche lui, mentre noi ritorniamo a scoprire altre percentuali per i più fortunati di stasera, quelli che hanno partecipato al loro oroscopo, che vogliono sapere come vanno, come andrà il mese di luglio in percentuale. C'è Martina, segno dei gemelli, suo animale preferito il cane, il colore è rosa. Martina, MT per te la targa. Intanto l'amore 31%, soldi 88%, beh, insomma, lavoro 74%, amicizie 62%, casini 19%. Martina, luglio è il mese del portafoglio felice, 88% sui soldi addirittura, complimenti, il lavoro gira alla grande, le amicizie tengono botta, l'amore è il punto debole del mese, ma con tutti quei soldi in tasca almeno la cena te la paghi da sola. Pochi casini, mese da sfruttare, mi raccomando. C'è Matteo, segno del Capricorno, il suo animale è il cane, il suo colore è il verde, MA per Matteo la targa. Sua Matteo, amore 44, soldi 37, lavoro 86, amicizie 53, casini 79. Matteo, luglio è un mese di contrasti sul lavoro, sei inarrestabile, ma fuori dall'ufficio i casini ti inseguono, 79% non è poco, roba seria. I soldi latitano, l'amore in stand by, testa bassa, concentrati su quello che sai fare meglio, aspetta che il tempo passi, o meglio che passi questo mese di luglio. Abbiamo Shakira Kernberg.

0: Sinclair con Kesha, I Can't Wait, su Radio Company. Abbiamo chiuso anche la serata di quest'oggi. Oggi ovviamente non ci collegheremo con Villa Italia perché c'è il brutto tempo, quindi è stata annullata la diretta da Villa Italia, quindi ci sarà lo stesso il fluido con Stefano Conte, ma ovviamente versione radio. Giusto Gianluca Pacini, come stai?
1: Corretto.
0: Tutto a posto? Vai a far la nanna adesso, che fai?
1: Ah no, vado a prendere il gelato, sai.
0: Vai a prendere il gelato, con chi lo mangi il gelato?
1: Ah, con un po' di amici. Vuoi aggiungere?
0: Ok, va bene. Sei troppo lontano. Sennò allora sarei venuto a mangiare il gelato. Ok, mi mandi la foto mentre mangiate il gelato?
1: Va bene. Ok, dai, sbrigati che devo andare a mangiare il gelato.
0: Ciao a tutti, e domani un bacio. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio.
9: Decimo.
0: 2 minuti e mezzo alle 10 della sera.
10: Radio
0: Mamma
10: Company
0: mia.
10: Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
10: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

0: Fluido.
1: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30.

0: Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe CHX.
1: Company Radio Company. The summer is magic.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Mamma, guarda! Un muflone! E un daino! E un cavallino! E gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbatax.com.